0: Radio.
1: Wow, wow. Ho bisogno di una stasua, a che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho bisogno.